Andersen. Vedo tanti prati verdi come quell'età. Sognavamo Gulliver, Alice nel paese

ed io sogno soltanto di toccare quelle mani, ed io sogno soltanto di toccare quelle mani.

tanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia.